sempre sussurra, murmura, murmura, tema cucciola, a età altura, la factura.

0: Tino Kegasera.
1: Kegasera.
0: Your name you want to come Mulimba. It's you see where. Tudamo. Natero kwa nikuru gira rafe.
1: Jokira.